atsonozo yabana dadao minuti yashono yashono yashono hari atsiapane doyaya minomiano

Alleluia, alleluia, li cavalansi andai. Adu alleluia, anyonyo kawarani di, atu ni di mo, atu wazana, anyonyo mo. Atu anyonyo kani di, atu alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, ma kabasa, yeah, kabo, ya sorry, I would have your tears again.